siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Buon mercoledì mattina e ben ritrovati dalla redazione. Subito in Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano, sale ad almeno 11 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla città di Tiro e dintorni, mentre torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense da parte delle forze armate iraniane. Donald Trump ha spiegato che a bordo c'erano due piloti, entrambi sono al sicuro e illesi. Poi ha aggiunto: ciononostante, gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. In un'intervista ad ABC il presidente statunitense ha poi rincarato la dose: se sono stupidi finiremo in una situazione in cui dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. Dall'altra parte Teheran ha rinnovato l'avviso alle forze straniere affinché lascino l'area. Preferiamo il linguaggio della diplomazia, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma parliamo anche altre lingue. Sei paesi occidentali, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione proprio della Cisgiordania, mentre Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure definite vergognose da Tel Aviv fomentano, dice, l'antiterrorismo. L'Unione Europea prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, all'interno il divieto di ingresso ai russi che hanno combattuto in Ucraina e il congelamento dei price cap sul greggio a $44. Intanto, secondo il presidente ucraino Zelensky, la soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Cambiamo argomento: il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto alla Camera avranno inizio in mattinata. La chiamata prevista alle 12. La cronaca: Luis da Silva assolto, immediatamente liberato, è arrivata nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. La sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'imputato in carcere dal 2024 rischiava l'ergastolo. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte di 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Lo sport, tennis: gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e oggi inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon, in programma dal 29 giugno. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ma buongiorno a tutti voi, eccoci qui anche in questa mattinata di mercoledì 10 di giugno e siamo pronti per continuare, anzi per iniziare per il momento questa nuova giornata insieme. Io sono Ida Di Martino, con noi c'è Angelo Zella in regia. In una piccola pausa si è concesso, poi va scorazzando per tutti i mari dei dintorni, anzi poi ne parleremo, caro Angelo. Cominciamo subito con NEC.

0: Stop. Stop. No, noi cominciamo invece. Ancora buongiorno. Vi percepisco, vi sento già caldi, friccicarelli, perché stanno arrivando i vostri messaggi, il vostro buongiorno, anche dall'estero. Cominciamo da questa nota vocale.
1: Ciao, Radio Kiss Kiss Italia. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi fate, siete unici. Dalla Germania, il vostro Sebastiano, la bontà di Sicilia. Ciao belli!
0: Ciao, grazie a te di essere con noi, buon lavoro. Naturalmente ti portiamo un pizzico di Napoli che si mescola alla Sicilia lì in Germania. E c'è poi tutta una bella corte che ci scrive dal Messico e dal Ecatepec, lo stato del Messico, e c'è Erika, Veronica, Fei, Ghelina, Charlie, Arturo, e poi salutano la famiglia Montaner Cortés, Sixtos Lozano, Scoponi Casano. Ma siete un esercito, una squadra di calcio, ecco, tanto per restare in tema. A proposito, come vi state preparando per i mondiali lì in Messico? 347 49 00 29. Potete già cominciare, anzi continuare ad inviare i vostri messaggi, e poi parleremo anche dei mondiali.

0: maledetto me.
1: Anche Fulminacci, questa era la sua maledetto me. Intanto salutiamo Antonio del Molise che ci saluta però da Neuchâtel in Svizzera. Che delizia, Neuchâtel è meravigliosa.

Gali, questa era casa mia, e salutiamo anche Peppe che sta andando a Foiano, quindi in macchina. Buona giornata anche a te, e intanto noi siamo pronti per come sempre dare uno sguardo a quest'ora alle prime pagine dei giornali, e vediamo il Corriere della Sera che apre con il raid americano contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump dice risposta proporzionata, Libano vittime a tiro. A centropagina Ponte, scontro sull'inchiesta, tre indagati per corruzione. L'opposizione dice Meloni fermi il progetto. Per i PM volevano condizionare i giudici, coinvolti un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. C'è la fotonotizia, il mondiale delle stelle e delle polemiche. America domani il via, i prezzi alti, i controlli e l'arbitro respinto. La Repubblica apre appunto con il Ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Vigilio. La fotonotizia, bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto ad Hormuz, nella notte l'attacco americano. E in basso invece andiamo nello spazio, un italiano verso la Luna, Parmitano su Artemis 3, la missione NASA per preparare lo sbarco. Il manifesto, acqua passata, il riferimento è al ponte sullo stretto, è l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva. Il Mattino, l'Iran abbatte l'elicottero americano, quindi Medio Oriente in fiamme, l'equipaggio salvato da un drone marino, Donald dice Netanyahu fa ciò che dico. La fotonotizia invece è dedicata alla giostra mondiale, domani al via un'edizione da record, 48 nazionali, si gioca in tre paesi. E di spalla la Coppa America, regate, la prima base consegnata agli inglesi. Le pagine locali, restiamo sul Mattino di Napoli, in apertura Capri, ressa per i taxi, niente patto tra i due comuni, turisti, cresce l'attesa negli stalli destinati alle auto bianche, c'è il vincolo per le vetture a prelevare passeggeri in entrambi i municipi. E a centropagina invece fondi per case e monumenti, la BE investe su Napoli, ecco 40 milioni servono per Villa Comunale, PAN e Ipogeo. L'Istituto Europeo cofinanziato, finanziatore strategico del capoluogo partenopeo, rigenerazione urbana, ok al mutuo. E poi anche qui vediamo la foto info, regate, il team britannico ha già la base, l'annuncio del ministro Abodi, Napoli vince la sfida. Repubblica Napoli, Romeo progetta un lido di lusso sulla spiaggia delle Monache, l'imprenditore che ha in concessione il 30% dell'arenile nei pressi del suo palazzo affida all'archistar Kengo Kuma il disegno di un resort sul mare a servizio dell'hotel 5 Stelle in Via Marina. Coppa America, oggi viene consegnata la prima base al team britannico GB1. E in basso invece le carte scoperte degli americani, un flop l'offerta a De Laurentiis. Il Corriere del Mezzogiorno, adolescenti, il sogno di una baby gang. 7 ragazzi su 10 vorrebbero farne parte, così ci sentiamo accettati e rispettati. Ricerca effettuata su 1500 studenti per il rapporto Parla, curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. E restiamo sul Corriere del Mezzogiorno, ma andiamo in Puglia con l'inchiesta di Vieste. Prime nubi sulla giunta De Caro. Pressioni in cambio della concessione al lido dell'ex marito, indagata l'assessora Starace. Nel mirino della procura anche il sindaco Nobiletti. Lei dice io vittima, e c'è il silenzio del presidente. La Repubblica di Bari invece apre con lo stop ai treni, 20 giorni d'inferno, da oggi si fermano i Frecciarossa per Roma con i biglietti degli aerei volati a 1000 euro. A centropagina assessora Starace indagata, la prima spina per De Caro. Il silenzio del governatore in attesa di un confronto, il post vicenda dolorosa, io vittima. E c'è lo sport in chiusura della nostra rassegna stampa, vediamo la Gazzetta, mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte. In campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal la stella che vale di più, 292 milioni, e il Real per l'argentino Alvarez ne offre 150, l'Atletico rifiuta. In
salto invece alla Formula 1, vai Kimi, in arrivo un supermotore, via libera alla Mercedes per nuovi sviluppi, mentre Sinner, esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. Il Corriere dello Sport, palestra, assist per Chivu, Inter, l'Atalanta apre, c'è il blitz per Solet e Atta. E per quanto riguarda il Napoli, bloccato Kalaili, Chelsea dell'esterno, accordo raggiunto con l'israeliano, ma il Saint-Gilloise chiede 25 milioni. E in alto, rivoluzione mondiale, domani il via con Messico-Sudafrica, tante regole nuove. Ed è tutto, ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra poco invece con noi Paolo Corazzon.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ide, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate nelle regioni meridionali, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto e anche con temperature alte, sì, soprattutto nelle zone interne, ma lungo la fascia costiera si sta abbastanza bene, il mare riesce a mitigare questo caldo. La giornata di domani poi partirà sempre all'insegna del sole, nella seconda parte del giorno il vento ruoterà da nord-ovest. Porterà in Puglia anche qualche acquazzone e a fine giornata arriverà anche aria un po' più fresca in tutto il sud. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parti più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Bacco, sono le 7:34 minuti, lasciamo stare Bacco, non è ancora l'ora per questo, e salutiamo tutti voi che siete già con noi, a partire da Alessia.
1: Ma buongiorno, ma meno male che ci siete voi a tenerci compagnia, che io che sto combattendo la speranza di non trovare traffico in coppa d'aggio giallo. Un abbraccio da Pozzuoli, ciao.
0: Ma ciao a te, ma perché c'è traffico? C'è, nonostante le scuole chiuse, c'è ancora traffico? Magari ci scrivete al 347 49 00 29. Intanto ci siamo, manca un giorno a questi mondiali 2026, che hanno dei numeri particolarissimi, stratosferici. Ci sono 48 squadre e non 32, ci sono 104 partite in programma, quindi ovviamente più squadre più partite, e tantissimi giocatori che sono delle stelle, che fanno lievitare i propri cachet. Vedremo anche gli importi che poi potrebbero incassare, anzi che incasseranno gli arbitri, ma ci sono anche già varie polemiche che riguardano un po' il controllo che viene fatto a determinate nazionali. Per esempio l'Uzbekistan di Cannavaro hanno controllato borsone per borsone, cioè una roba praticamente incredibile. Ma quello che fa arrabbiare di più è diciamo riflettere anche quello che è accaduto all'arbitro somalo Omar Artan, che è stato addirittura premiato come migliore in tutta l'Africa. All'arbitro è stato negato l'ingresso nonostante avesse un visto diplomatico, ha subito un interrogatorio di 11 ore sulla politica in Somalia e sul gruppo militante Al-Shabaab, e lui a un certo punto al New York Times ha detto: ma io sono solo un arbitro, sto cercando di realizzare il sogno più grande della mia vita, quello cioè di partecipare ai mondiali. E purtroppo ha capito che con Trump ci sono la Somalia avrà sicuramente dei problemi, per cui è stato rispedito a casa. Insomma, una cosa non proprio bella.

0: questa era la sua Stelle qui su Radio Kiss Kiss Italia. Sentiamo intanto cosa ci dice Anna Maria.
1: Buongiorno Kiss Kiss Italia. Da Pozzuoli verso Fuorigrotta, liberi come l'aria. Bellissime le scuole chiuse. Tutta un'altra vita.
0: Tutta un'altra vita. Beh, insomma, sicuramente più tranquillo.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E beh, adesso è voglia di cantare, quindi le strade sono libere, c'è un bellissimo sole e allora dobbiamo darci, praticamente sfogarci con le belle canzoni, come quella di Riccardo Cocciante, un successo dell'80, Tu sei il mio amico carissimo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni. Intanto 30 sono già passati da questo successo. Bisogna aspettare altri 70 anni. Vabbè, ci concediamo un sorriso. Intanto, a proposito di traffico, c'è Nicole che scrive: dove c'è traffico c'è vita. Sicuramente, però tutti i giorni diventa un po' pesante. Anche Claudia dice: ma dove c'è traffico questa mattina? Invece, ascoltiamo Michele.
1: Buongiorno Ida, sfortunatamente si può dire all'ascoltatrice di prima che il traffico c'è ma è scorrevole. Io qua sto zona Capo di Monte, provenienza Vomero, direzione centro direzionale.
0: Allora buona giornata naturalmente a tutti voi. A proposito di scuole chiuse e di traffico, c'è una notizia che mi ha colpito e che riguarda una dozzina di insegnanti che ieri a Ischia sono rimasti a piedi, cioè si sono accorti, arrivati al molo, che non c'era il traghetto per arrivare a Procida, dove avrebbero dovuto incontrare i propri studenti. Cosa hanno fatto? Si sono dati subito da fare, hanno noleggiato due gommoni e sono riusciti poi a raggiungere i loro studenti. Ecco, questo per dire quando c'è l'amore per il lavoro che si fa, in questo caso appunto per la scuola. C'è un'altra nota vocale che ascoltiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss Italia, vi ascolto dalla mattina presto e quindi mi fate tanta compagnia. Faccio l'autista del trasporto secondario in ospedale, porto le persone a fare dialisi e tutti gli oncologici. Stamattina già stiamo lavorando, anche se oggi è il mio compleanno, 62 anni, mi voglio dare gli auguri da solo, anche se gli amici me li stanno dando già da un po' di ore. Ciao ragazzi!
0: Luigi, ci siamo anche noi, ma buon compleanno anche da parte nostra! Stare

0: vederti mai più.
1: Ultime notizie.
2: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. A dispetto degli annunci di un accordo breve nel Golfo, la scorsa notte di nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. La rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache in due ondate di attacchi a Bandar Abbas, Sirik e sull'isola di Keshm, colpita anche la base navale di Jask, tutte aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. La quinta flotta ospitata in Bahrain, basi in Kuwait e Giordania. Teheran rivendica la distruzione di alcuni caccia F-35 di un centro di comando ad Azraq, smentita però dalle forze americane che parlano di 5 missili intercettati e abbattuti. La situazione ora è considerata calma, riferisce la TV statale iraniana. E non c'è tregua neppure in Libano. Una trentina i morti negli ultimi raid israeliani su tiro per colpire avamposti di Hezbollah. Secondo il Ministero della Salute libanese, i feriti sono almeno 150, stando ai media locali. Il bombardamento è arrivato solo qualche minuto dopo l'ordine di evacuazione.

0: Ti sono sfociate in vandalismi e scontri con la polizia, autobus e cassonetti dati alle fiamme, assediata una struttura che ospita richiedenti asilo. Il primo ministro britannico Starmer ha definito l'aggressione vile e ripugnante, ma ha lanciato un appello alla calma. L'immigrato è stato fermato e arrestato per tentato omicidio. In Italia i sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity annunciato per domani e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture con il viceministro Rixi e le principali sigle sindacali. Il governo e organizzazioni vogliono la stessa cosa, ha detto l'esponente leghista che aveva definito la protesta surreale. Resta confermato invece lo sciopero degli aderenti a Cuba Trasporti ed SGB. La cronaca assolto per non aver commesso il fatto. Luis da Silva, il senegalese accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dove abitava a Rimini. Il verdetto dopo 16 ore di camera di consiglio, accolto dall'applauso dell'aula, in lacrime il 36enne amante della nuora della vittima, subito scarcerato. Era detenuto dal 16 giugno 2024. In silenzio i figli dell'anziana, la cui uccisione resta dunque un mistero. La procura aveva chiesto per il senegalese l'ergastolo. Lo sport in chiusura, cominciamo dal calcio. Ufficiale l'esonero di Raffaele Palladino dall'Atalanta, il tecnico e il suo staff sollevati dall'incarico per fare spazio al nuovo allenatore che sarà Maurizio Sarri per ricomporre a Bergamo l'asse con il direttore sportivo Giuntoli, già visto negli anni scorsi a Napoli. Mercato Denzel Dumfries ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il Real Madrid, ha pagato la clausola di 20 milioni all'Inter che ora potrà dare l'affondo a palestra. Per il giovane talentuoso esterno dell'Atalanta, quest'anno a Cagliari, pronta un'offerta da 45 milioni. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E siamo qui a bordo, sono le 8:01, cari passeggeri, e partiamo con il nostro treno che vedrà a bordo la presenza della nostra musica, naturalmente, la colonna sonora e poi le chiacchierate, voi protagonisti, e alle 9:10 per l'appuntamento dedicato ai libri avremo con noi Paolo Crepé per parlare del suo bellissimo ultimo libro che si intitola Riprendersi l'anima.

con Salmo e con la pesce, questa era Cattive Abitudini che abbiamo ascoltato a bordo del treno delle 8. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi, il 347 49 00 29. Cari passeggeri, quante volte ci siamo occupati di autovelox in questi ultimi mesi? Beh, spesso, no? Perché c'era questa giungla, questa confusione sui dispositivi omologati, quelli non omologati, la segnalazione delle amministrazioni comunali, quelli censiti sul sito del Ministero dei Trasporti, insomma un caos totale che ha portato a che cosa? Ad un annullamento esagerato di sanzioni amministrative, tant'è che gli incassi dei comuni sono diminuiti del 9%. Questo ovviamente fa capire l'entità di tutto questo caos. Ebbene, è arrivato questo decreto sugli autovelox, quindi si fa un po' di ordine su come omologare i dispositivi. Quindi i comuni ora sanno cosa fare esattamente per poter piazzare poi sulle strade gli autovelox che operino in maniera corretta. C'è una nota del Ministero dei Trasporti che dice, tra le varie cose, che deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non basta l'approvazione di un dispositivo, ma deve essere omologato, perché altrimenti ci sono problemi con le multe. Questo lo abbiamo visto con la Cassazione, che ne ha annullate tantissime. Tra poco continueremo a parlarne, perché a questo punto bisogna capire in che modo funzionano gli autovelox selvaggi.

0: Bella uguaglione, questa era Rosa Chemical alle 8 e 14 minuti su Radio Kiss Kiss Italia. Arriva Eros Ramazzotti che è in tour anche lui, sabato arriva a Napoli al Maradona per celebrare questi 40 anni di carriera e noi intanto ascoltiamo Vita ce n'è.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

Sal Da Vinci con la sua poesia su Radio Kiss Kiss Italia. E a proposito di autovelox, con questo decreto che mette un po' ordine e soprattutto per quanto riguarda la situazione delle multe, perché è un caos totale per i giudici di pace e per la Cassazione, c'è anche adesso un po' di chiarezza su dove posizionare questi autovelox, nel senso che non è che possano essere messi così a piacimento dei comuni. Quindi il decreto del Ministero dei Trasporti dell'anno scorso ha fissato dei limiti più stringenti, quindi bisognerà provare che la strada sia ad alto tasso di incidentalità e così ottenere il via libera del prefetto. E poi, a seconda del tipo di strada in cui verranno installati, bisognerà rispettare delle distanze minime tra un dispositivo e l'altro. Questa è una cosa importante, come è importante, questo lo ribadiamo e spesso lo abbiamo ribadito, lo abbiamo fatto anche insieme ai nostri ospiti, che sono comunque dei dispositivi fondamentali, perché sappiamo che correre, quindi guidare ad alta velocità, è pericoloso per se stessi e per gli altri. Quindi in qualche modo questi dispositivi aiutano a mantenere la calma al volante, via, mettiamola così. C'è Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere.

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Eddie Brock, non è mica te, e siamo alle 8:31 minuti, siamo già a metà viaggio, caro Angelo Zella, 347 49 00 29, continuate pure ad inviare i vostri messaggi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa è una canzone da cantare, da ascoltare ad un certo volume passeggiando vicino al mare. Siamo nel 1978, è sodalizio Mogol Battisti e dà il titolo anche all'album Una donna per amico.

0: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Prima di andare via, Neffa su Radio Kiss Italia. Cari passeggeri, parliamo di mare, parliamo di spiagge, parliamo di divieti, perché ogni anno se ne aggiunge qualcuno, ci sono delle novità. Questa volta c'è la Sardegna con uno dei posti più belli, più spettacolari, che è Punta Molentis e si trova nel comune di Villa Simius. Perché si parla di questo posto? Innanzitutto era stato devastato da incendi, poi ripreso, quindi adesso tutto ok, ma l'amministrazione comunale ha deciso di far pagare 10 euro a persona, quindi l'ingresso, ma al di là di questo, per questa tariffa giornaliera che potrebbe essere discutibile, insomma, ma c'è un divieto che sta facendo discutere, quello di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Quindi è consentito un solo ombrellone esclusivamente per le famiglie che hanno dei bambini fino a 10 anni e persone con età pari o superiore a 65 anni. Ecco, c'è tanto di volantino con tutti i divieti, le cose che si possono fare, non si possono fare, e molti si sono ribellati perché avere un ombrellone per i bambini va benissimo, gli over 65 va benissimo, e tutti gli altri a rischio ustione? 1, 2

0: Era J-Ax con Hippie Yayo su Radio Kiss Kiss Italia, tra poco le ultime notizie. Ora Adriano Celentano.
1: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata, un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È arrivata nella notte la sentenza del Tribunale di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023. Luis da Silva, in carcere dal giugno 2024, è stato assolto e liberato. Lo ha deciso la Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto per il senegalese l'ergastolo. Il 36enne era vicino di casa ed ex amante della nuora dell'anziana, il cui assassinio resta dunque irrisolto. Medio Oriente, nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, 3 attacchi americani in risposta all'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, nel mirino Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri nel sud della Repubblica Islamica. Dall'Iran invece missili contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait, una base in Giordania, attacchi rivendicati dai Pasdaran. Le parti sono poi tornate al fragile, cessate il fuoco, ma secondo fonti della Casa Bianca i raid non avranno ripercussioni sulle trattative per un accordo e, stando alla TV all'Arabia, il Pakistan continua a premere per arrivare ad un'intesa entro questa settimana. Intanto in Libano la città di Tiro è ancora bombardata da Israele, più di 30 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre la Francia impone il divieto d'ingresso al ministro delle finanze israeliano Smotrich. Per Parigi la politica dell'esponente di estrema destra su Gaza e Cisgiordania è inaccettabile. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele parla di misure vergognose. Torniamo in Italia. Sono corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, reati ipotizzati nell'indagine romana sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Perquisiti 3 indagati: l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Sono accusati di un accordo illegale per provare a condizionare il parere di legittimità della magistratura contabile sull'approvazione del progetto. In una nota Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A., sottolinea che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Guai giudiziari per Belen Rodriguez, la showgirl argentina indagata a Milano per aver provocato in pochi minuti 2 incidenti con l'auto, causando 3 feriti lievi e non essersi fermata a prestare soccorso. Il fascicolo nasce da una segnalazione trasmessa dalla polizia locale, che ha acquisito anche le foto scattate da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. A Belen è stata ritirata la patente.

Datevi pure alla nostra mensa quotidiana. Saluto, bacio, abbraccio Pino Belmonte con Angelo Zella che vi hanno tenuto compagnia fino a questo momento. Chiaramente da domani l'ho ritrovato, lui intanto con la testa che gira, che canticchiava e si allontanava dai nostri studi. Dunque amici, due ore da vivere insieme. Ci sono delle notizie come sempre eccezionali, veramente cercate, ricercate con cura, quindi siateci, siate con noi e state con lui. Vasco Rossi, si parte con noi già.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Saluti a Giovanni Sorrentino che si occupa della regia in questa giornata. Dunque, amici, prima o poi doveva succedere. Ed ecco che anche la politica viene invasa dall'intelligenza artificiale. Una notizia davvero sconvolgente in qualche modo, perché ci siamo abituati a sentir dire che man mano tutti i nostri lavori, le nostre mansioni verranno sostituite proprio da questo strumento e da questa tecnologia. Ed ecco che è arrivata, che arriverà Eva. Chi è Eva? La prima assessora non reale, è stata creata con l'intelligenza artificiale ad Acqui Terme. Siamo in provincia di Alessandria, un posto, un paese di circa 19.000 persone, nella cui comunità, insomma, il sindaco ha deciso di partire con questa sperimentazione. Primo caso in Italia, nel resto d'Europa c'era già stato un altro caso in Albania, non sappiamo al momento come sia andato. Fatto sta che è anche singolare la delega, quasi paradossale la delega di cui si occuperà questo avatar, perché si occuperà chiaramente di intelligenza artificiale, ma anche, amici ed amiche carissime, di umanizzazione. E che ne sa Eva? Eva, che tra l'altro forse il cui nome è stato scelto di biblica memoria, nel concreto l'operazione che le viene chiesto, quello che viene chiesto ad Eva, è di poter esprimere dei pareri rispetto alle cose da farsi. Potevamo esprimerli pure noi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che Lucio.
1: È Lucio Corsi, volevo essere un duro su Radio Ghischis Italia. Arriva, dicevamo, in Italia il primo assessore completamente realizzato dall'intelligenza artificiale. Come la vedete la faccenda? È giusto portare figure del genere, crearle con l'intelligenza artificiale, chiedere a questi sistemi di prevenire errori, di esprimere pareri, riconoscere bisogni? Cioè, noi esseri umani queste cose non le sappiamo fare più, non le possiamo fare. Che succede?

Dolce Nera My Love su Radio Kiss Italia, la sua grinta per parlare di intelligenza artificiale e di quello che in qualche modo sta avvenendo, la stiamo applicando in ogni campo, ma quanto mi costi, mia cara intelligenza artificiale? Un bel po', perché secondo un recente report dell'UNESCO, ogni volta per esempio che banalmente chiediamo qualcosa a ChatGPT, un'informazione, quindi ad ogni interazione noi stiamo sprecando di tutto: energia elettrica per i data center che devono essere accesi, acqua che serve, infinita acqua che serve per evitare il surriscaldamento per raffreddare in qualche modo i server dei data center, e quindi a me sembra, non so se avete un po' l'idea, che stiamo facendo lo stesso errore fatto quando la plastica è stata, insomma, la novità introdotta nelle nostre società. Dopo un po' ci siamo resi conto che stavamo facendo una serie di errori, e via con il riciclo e via con le altre politiche per ridurre gli sprechi. In questo caso, per esempio, una buona abitudine che possiamo prendere quando chiediamo qualcosa a ChatGPT: evitiamo tutte quelle formalità. Ciao ChatGPT, come stai? Io bene, oggi volevo chiederti, eccetera eccetera eccetera. Andate diretti, perché non è una persona. Meno parole, meno spreco di energia, meno spreco anche, ragazzi miei, di acqua.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.it.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549.

0: Ancora presto, dai, ciao, era Laura Pausini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: C'è un po' di musica elettronica in questa canzone dei Mattia Bazar del 1983, soprattutto c'è tanta nostalgia nel titolo che richiama ad una canzone, ad un film, scusatemi, degli anni 50, riferimenti anche alla dolce vita di Fellini. Riascoltiamo Vacanze Romane.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Grita in pausa pranzo con noi, siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana e anche un po' di verità rispetto ai Negrita che hanno festeggiato recentemente 30 anni di carriera. Avevo dimenticato, devo dire, l'origine del loro nome, che prende spunto da un singolo dei Rolling Stones, i Negrita degli anni 70, che racconta delle avventure della band insomma in giro per il mondo, ai Caraibi in particolare, e un'avventura con una ragazza nera. Oggi non si potrebbe più probabilmente pubblicare un singolo come quello, però intanto la band toscana Retina ha deciso di sceglierlo come nome e di sostituire quello che era stato inizialmente il primo nome del gruppo, che veramente forse avrebbe concesso meno successo. Si chiamavano gli Inudibili, cioè coloro che non si possono proprio sentire. Chiaramente tanta ironia in questa scelta, però è chiaro che i nomi fanno la differenza. È come la copertina di un bel libro, è come la copertina di un bel disco, in qualche modo è un aspetto che ci coinvolge, ci fa avere un'idea di quello che leggeremo o ascolteremo. A proposito di ascolti, c'è anche Noemi. Stare

0: Buongiorno, buon pomeriggio Maria Silvia. Dopo un'assenza breve sei tornata, un giorno sei mancata, ma garantisco che si sentiva la tua mancanza. E buon lavoro e grazie per la compagnia. Che dire, quello che dice sempre uno dei due ascoltatori più assidui. E penso che anche io sia un tuo ascoltatore assiduo. Ti voglio bene.
1: Carino, forse Enrico dice questa, no, non forse Enrico, è bello che vi ascoltate anche tra di voi. Comunque siete la mia mindfulness, la mia psicoterapia gratuita, veramente, quando fate queste cose. A proposito dell'argomento, un bel gancio, grazie Roberto. L'Università della Calabria ha lanciato, anzi è capofila di un progetto che è stato lanciato dal Ministero, si chiama Pro Bene Comune, e sperimenta un modello che è veramente molto avanti, che unisce terapia

yoga e mindfulness per combattere l'ansia negli studenti, perché diciamocela tutta, l'università è un momento veramente molto particolare, può creare delle ansie. Allora, quindi immaginate i corridoi, gli spazi verdi di un ateneo trasformato in un grande centro di rigenerazione psicofisica. Questo succede a Cosenza, dove l'Università della Calabria sta tracciando una nuova rotta per contrastare il forte disagio emotivo, e purtroppo sono tante anche le notizie di cronaca brutta che colpisce le nuove generazioni. Quindi l'ateneo è proprio in alto nella graduatoria del finanziamento ministeriale Pro Bene Comune, quindi un bando che è arrivato alla terza edizione, che ha stanziato, pensate un po', ben 20 milioni di euro a livello nazionale per ridisegnare l'approccio alla salute mentale degli iscritti. Quindi poi ne parleremo, vedremo poi di fatto effettivamente cosa fa questa università e se questo progetto sarà replicato in qualche altro posto d'Italia. Adesso Ernia con Brescia e Fabri Fibra, Parafulmini.

Isernia con Brescia e Fabri Fibra Parafulmine. Ma perché dice ridi? Vabbè, poi magari ve lo spiego, perché mi stanno prendendo in giro per una cosa. Maneskin, Morirò da re.

Irama Cabana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di un progetto che parte dall'Università della Calabria, anzi dicevamo il progetto è ministeriale, però la Calabria è altissima in graduatoria per sperimentare questo progetto che è un supporto per la salute mentale per gli studenti universitari. Quindi è una cosa molto bella che si potrebbe replicare anche in dimensioni di altro tipo per quanto riguarda anche le scuole, perché sappiamo che iniziare soprattutto un nuovo ciclo di studi può creare un po' di ansia. Comunque il fulcro delle attività, il centro delle attività si basa su una formula che unisce la cura del corpo a quella della mente. Quindi nei cortili, persino nell'orto botanico, gli iscritti partecipano a laboratori di mindfulness e yoga, quindi trovano spazi per accogliere ma anche superare le proprie paure. Però il progetto non si ferma qui, perché il programma spazia e comprende anche la ginnastica posturale, corsi di pattinaggio in linea, pensate un po', fino al teatro sociale. Mentre per quanto riguarda la questione clinica, l'Ateneo ha introdotto una misura in risposta a un monitoraggio strutturato nel 2025, quindi la possibilità di accedere a percorsi gratuiti di psicoterapia brevi fino ad un massimo di 10 sedute, che non è assolutamente poco considerato chiaramente quanto costano le sedute di psicoterapia in generale. Ritorniamo alla musica, questa è la nostra terapia. C'è Eros Ramazzotti con Il Cammino, a tra poco.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
2: Sì, lo voglio.
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gaia chiamo io, chiami tu.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone di Lucio Dalla che si struttura come un racconto fiabesco e ripropone il topos del lupo cattivo, che in questo caso è la personificazione dei pericoli che la protagonista rischia di incontrare nella sua strada attraverso il bosco. Praticamente una metafora della vita. Attenti al lupo dal 1990.

0: meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero, novità su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove ci sono anche i pinguini tattici nucleari. Scrivile, scemo.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a €2,38. Todis, buongiorno convenienza!
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
12: che festa!
11: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
12: visto lei,
11: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco, in questo pomeriggio insieme, visto che abbiamo parlato di questo progetto dell'Università di Calabria, della Calabria, per ridurre l'ansia degli studenti, proponendo attività di yoga, mindfulness, sedute di psicoterapia gratuite, insomma un sacco di belle cose, anche cose molto fisiche. Parliamo di una cosa fisica da fare, che secondo uno studio di un'università in Turchia, che ha analizzato gli effetti di questo sport, oppure di questa pratica, perché non deve necessariamente diventare uno sport. Di cosa parliamo? Dell'arrampicata nel contrastare disturbi d'ansia, depressivi e comportamentali negli adolescenti, quindi con questo impegno fisico richiesto dall'affrontare una parete verticale, sostiene l'autostima e protegge la salute mentale degli adolescenti. Pensate che bella cosa. E questa ricerca si è concentrata su un tipo particolare di arrampicata, che è chiamata boulder, quindi una cosa soft, che viene fatta su pareti brevi, che sono alte 4, massimo 8 metri, che non sono tantissimi, però con movimenti molto forti, ad alta intensità. E quindi il gruppo degli atleti, neoatletiche, si è sottoposto all'esperimento, ha mostrato punteggi notevolmente inferiori di ansia rispetto, insomma, ad un altro gruppo. Quindi arrampicarsi per più tempo riduce il disturbo affettivo stagionale, che è una forma di depressione che si ripete ciclicamente. Vabbè, da provare per la serie, non è vero, ma ci credo. Poi ci sono anche dei posti sicuri al coperto dove si può praticare un po' di arrampicata boulder anche in Italia. Alex Baroni, la sua grande indimenticabile voce in questo pomeriggio, Male che fa male.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.